noi che portavo venemo in un caro e te già ve pura geiro ripona cagnenga tupe Lucio Jimene tembia pogne e assagno Jerova músicas y músicos del Paraguay coa copujo e guive venemo in un caro e te già ve.